0: tua, perché poco per esempio stato per me che hanno fatto una sfera. Ma
1: la sfera me la cam?
0: Quasi, che tu non hai visto di
1: Viso hizo hakuna matri nyumbano kwa masokotwani. Na hizi viso masokotwani, old masokotwani, makonga, mani ulu usu chwao. Na hata hizi kilikomu, kuna zama ya litore, lete hizo ina ni mulangu, ya manguwe, ina ni mulangu. Yefu vewe ina ni mulangu, plus yesu, yesu na mvala, kaufela zo na kilitore. Kuli watu kaufela wanipone zilikomu, zewa kona kuli swala fana ambaye. 081 81 81
0: 679
1: Mm.

poter legge però su che squatta sa ciona di quello che avvora quello che un qua masterioso.